Madre di Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, ma tu pie morir io vo amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

vive. Tu resti mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte